Mi sognai fra fosca il chiaro. Mi sognai fra fosca il chiaro un bellissimo somaro. Un somaro, ma solenne, quando un tratto, oh che portento, sulle spalle accento.

si sentiano per di sotto le campane stindonar, sting-dong, sting-dong, sting-dong, sting-dong. Col cicciuccio di botto mi faceste risvegliare, col cicciuccio di botto mi faceste risvegliare, col cicciuccio di botto mi faceste risvegliare, mi faceste risvegliare. Ad un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. Ad un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. La campana suona festa, allegrezza in casa è questa. Quelle penne siete voi. Quel gran volo crede a Dio.

Eccleissima regina, l'ole l'alda di verrà, e di l'olo la dottina di nepote bracerà. Ora mi dico lo di qua, servo, servo, servo, servo, pure papà me lo dirà, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Eccleissima regina, l'ole l'alda di verrà, e di l'olo la dottina di nepote bracerà.

0: alla sua semplicità. Questa voce che cos'è? Questa voce che cos'è?
1: Ma volete da levante? Da sciroppi tramontana? Non ho conosco l'istante.

finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà.

0: commedia che tra Cheder qui nasce dovrà.
1: Bestia,
0: grazie. Ma al finire della nostra commedia che tra Cheder qui nasce dovrà. Ma al finire della nostra commedia che tra Cheder qui nasce dovrà. Ma al finire della nostra commedia che tra

0: eccelsissima, serva signorantissima, serva signorantissima. Serva.
1: Serva.
0: Vinissima, d'una estrazione bassissima.

0: Zitterlicht, der Zitterlicht, der Zitterlicht, der Zitterlicht. Guardate qui, se tu respiri, se tu respiri, ti scanno qui.
1: Ella morì,
0: ella morì. Altezza, altezza!

altro silenzio, ormai mi scavano, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò,

0: siete loro, non sono la cile, ma ci richiede, che gli verrà, che gli verrà, che gli verrà, che gli verrà, che gli verrà.
1: Questo pianino, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, alt

0: Direttor, presidente, cantinier, grazie, grazie, che piacere, che grande vale, che grande vale, grazie, grazie, che piacere, che grande vale, che grande vale, si venga a scrivere quel che dettiamo, se li la copie, poi ne vogliamo.
1: Ciò potete scrivere, tutti stanno qui. Ce la potete scrivere, tutti stanno qui.
0: Noi, Don Magnifico, questo in maiuscole, bestia, maiuscole, bravo così, noi Don Magnifico, duca e barone dell'antichissimo Monte Fiascone, grande intendente, gran presidente, con gli altri dico,

nell'inamabile d'acqua una gocciola, alias capitur et strangulator. Capitur, strangulator, perché eccetera, lode eccetera, nella eccetera, barone eccetera, perché eccetera, lode eccetera, nella eccetera, barone.

bellissimo, ti perdono. Anima la cosi, bevera. Anima la cosi, bevera. Bellissimo.

0: zitto zitto, piano piano delle due con il rumore, esattezza e verità, esattezza e verità, esattezza e verità.
1: Sono un misto di solezza, di capriccio e vanità, sottovoce, sottovoce, sottovoce, sottovoce, in estrema confidenza, sono un misto di solezza, di capriccio e vanità, sottovoce, sottovoce, sono un misto di solezza, di capriccio e vanità, di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità, di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità, di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità.
0: Maridoro mi diceva che è una figlia del barone.
1: Ah, il maestro, un gran testone, oh, che quale non si dà.
0: Maridoro mi diceva che è una figlia del barone.
1: Ah, il maestro, un gran testone, oh, che quale non si dà.

0: quale non si dà.
1: Se ne sposi pur chi vuole, se mi chiamo a recitare.
0: Certo è vere banderuole, ma conviene dissimulare.
1: Se ne sposi,
0: sconde bene,
1: pur chi vuole,
0: banderuole.
1: Zitto, zitto,
0: sottovoce,
1: piano, piano,
0: sottovoce,
1: zitto, zitto,
0: ma conviene,
1: se mi chiamo a recitare. Zitto, zitto,
0: sottovoce,
1: piano, piano,
0: sottovoce,
1: zitto, zitto,
0: ma conviene,
1: se mi chiamo a recitare.
0: Ma conviene,
1: se mi chiamo a recitare.

0: Perché?
1: Non si sa.
2: Non si sa.
0: Non si sa.
1: Si vedrà.
2: Chi sarà?
0: Chi è?
2: Perché?
1: Non si sa.
3: Non si sa.
2: Non si sa.